dolci ed in pesta mi wa tu berte per chi li seguli in la una possugia un cielo e lu guanto rosule a sbuccia